0: Dios.
1: Scomp, esvirgote. Tutto gioia, tutto bellezza. Sa va bien? Buona vibra.